0: MDR Sachsen-Anhalt. Mein Radio, mein Zuhause.
1: Du, quell'espressione malinconica.